0: Amakuru makuru makuru yaranze indwi.
1: Amakuru makuru makuru yaranze indwi kuri Radio Indundi Kicukiro.